come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca di

si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

davanti una strada solitaria, una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi un'altra luna si accende.

Il Gran Turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate finita. Buonanotte, questa notte per te. La coperta è gelata e l'estate finita. Buonanotte.